0: Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera. Al mixer, regia e microfono, DJ Salvi. Yeah!
1: Buona domenica da DJ Salvi, benvenuti all'ascolto di Onda Libera su Radio Rabe 95.6, un bacione da DJ Salvi, apriamo il sipario della nostra musica italiana augurandovi a voi una buona domenica, stando insieme in questa giornata che mi sembra che il tempo stia facendo dalla nostra parte, perché inizierà piano piano quest'estate. Un bacione ancora a voi, apriamo il sipario, vediamo che qui tutto funziona, abbiamo cambiato studio, ma penso che qui non succede niente, non so perché, non sono live, non so se mi sentite. Un bacione a DJ Salvi, mi sentite? Eccoci qua, ci siamo, eccoci qua, vai con Samuele.

con la nostra musica e restiamo in questo ritmo di questo duo che era scomparso e di questo duo che forse ritornerà. Vedi, eccolo qua, dimmi dove e quando. Facciamo la domenica un po' bella, allegra, fresca e un po' discotecara, yeah.

13:08 minuti primi, noi continuiamo, andiamoci ad ascoltare il bravissimo Marco Mengoni. Da molto non l'ascoltavamo, le sue canzoni sono sempre bene e queste qua, questa qua si intitola Ti voglio. Un bacione a voi e restate sempre con DJ Salvi, la domenica è sempre festa. Marco Mengoni, Ti voglio.

divertendo, perché Radio Rap deve essere così, una trasmissione, non deve essere un telegiornale, ma deve essere un rilassamento mentale, psicologico, a far vedere l'orizzonte anche se non lo vedi dalla tua finestra, ma in fondo agli occhi tuoi c'è. E allora ancora una volta facciamo, spolveriamo delle belle canzoni che a noi piacciono tanto e a voi, per rallegrare la nostra domenica come sempre. Un bacione a DJ Salvi ancora una volta, e questo qui è Fred De Palma su Radio Rap 95.6 con Onda Libera Italiana. E DJ, se ci sei, stacca il tasto play.

Eccoci qua, eccolo qua, ci ascoltiamo sempre le bambole di pezza come jingle. E andiamo ancora avanti, amici. Da quanto è? 2021. Devo dire che questi qua si sono un po' rallentati, non lo so perché, non lo so perché sto parlando di Colapesce di Martino e questa canzone che sbancò, ma penso che resta nella cultura italiana, musicale come brano. Veramente molto bello perché è molto dolce. E dopo aver iniziato la trasmissione così bella di fuoco con ritmo, noi scendiamo in una musica leggerissima, amici. Un bacione da DJ Salvi e DJ, se ci sei, goditi la domenica insieme agli ascoltatori perché lo meritano. Ehi, ehi, eccolo qua, guardate un po' che soavità. Musica suave, musica leggerissima, musica del cuore. Dai, ritornate, ritornate con la pesce.

al Da Vinci perché abbiamo visto l'Eurovisione ieri sera. Bene, vabbè, restiamo sempre nella moderazione, diciamo, di non fare delle osservazioni molto molto che possono dar fastidio, perché alla fine oggi la musica dovrebbe parlare, la musica deve parlare la gente, voi altri non c'entrate un tubo in tutto questo, però la situazione è così. L'Eurovisione è sempre stata, diciamo, una manifestazione molto speciale rispetto al Festival di Sanremo, è qualcosa di più grande, con un pubblico più vasto. Ma chi lo dice un pubblico più vasto? Perché Sanremo, quando fa Sanremo, ci ascoltano in tutto il mondo, è inutile che stiamo noi a vanverare queste storie qui. Quindi allora a me non è che per essere di parte voglio che vincesse appunto Sal Da Vinci, però un rumore che ha fatto questa canzone, ma non fatto da noi campani o magari da italiani, l'ha fatto mezza Europa, è stata cantata in 20 lingue, è stata ripresa da 20 nazioni, da cantanti privati, e l'hanno tradotta nella loro lingua. Signori, questo è stato un successo planetario, questa canzone. A parte che lui avrà sicuramente una bella tournée e farà un po' di soldini, perché gli artisti, se non fa i concerti, praticamente oggi se non fa i concerti non guadagnano niente, perché quei dischi non si guadagna più niente. E poi tutti quei saltimbanchi dai voti sopra sotto, e poi l'avete visto voi. Per me l'Eurovisione deve essere per tutti e non per una certa, capito? E allora quindi la gente ha fischiato, è inutile che vi lamentate che la gente fischia, è inutile, tanto i specchi sono lisci. E va bene, amici miei, restiamo nel modo, il giornalismo lo faccio da un'altra parte, perché qui si capisce caple pe cucuziel. E quindi un bacione a Alice Salvi e ve la rimando, perché se l'ha meritato questo grande artista, che ne tutti gli anni ha fatto delle belle canzoni a Sanremo, però lui ha fatto teatro, e quando vieni dal teatro, bene, il bagaglio musicale non è tanto indifferente. Per sempre sì, Sal Da Vinci, per mezza Europa ha vinto questa canzone, e noi ce l'ascoltiamo come quinto posto. Auguri Sal!

0: Libera con DJ Salve come ogni domenica da 31 anni, mamma mia che bello! Io non porto più orologi da una vita perché vivo nel tempo. Chi ha creato il tempo è solamente per avere un controllo sulle popolazioni, ma quante cose vi potrei dire che a volte non vediamo, ma purtroppo sembrano normale, ma tutto normale, quello che oggi sta succedendo non lo è proprio, belli belli. Sai, perché loro pensano che tu sia stupido, tu faglielo credere fino a un certo punto, come il cagnolino da far fare la pipì sul prato del vicino, tu decidi fino a quando lui può arrivare al prato e poi lo fermi tu e dopo gli dai una bella sorpresa, vedi? No, si pensano, si atteggiano, si fanno il petto da colombo e poi alla fine boom, basta un colpo di coto e partono via. Bene amici, allora sai com'è, voi cari ascoltatori mi piacete tanto, ma come siete belli, ma siete proprio belli, e allora tu ce lo facciamo dire da Saif, tu mi piaci tanto, mamma mia com'è bello, quando sei bello ascoltatore mio sei molto bello, molto sexy, molto attraente e molto simpatica,
1: figlio
0: e vai.
1: Di un muratore, l'Emilia

0: le scuole, Gaetano, ma io non è perché sono campano e volevo che vincesse lui, io parlo sempre da musicista e da radiofonico e da ascoltatore di musica da 40 anni, quindi si sente subito che lì ci sono state delle canzoni che, mamma carmano mia, credevo che fosse, ma era proprio una... E va bene, comunque così va, così va. Chi c'ha li mette lì, va, paghiamo qua, facciamo là, alziamo qui, poi rifaremo, rifaremo. E allora finisce tutta la musica, questo è il problema. La musica dovrebbe parlare da sola. È come parlò negli anni Ottanta, perché dopo ci avrò un brano di Arise che è fantastico. Arise è un'altra storia, Arise è anche una cantante molto affermata, però non c'ha un contratto discografico. Beh, va bene, questa è tutta un'altra storia, amici. Dice Salvi va a cercare delle notizie di corridoio che poi devono incuriosire. Io devo sempre dire cose che la gente non si aspetta che tu dici, se no è banale, se no lo dicono tutte, vai al bar, senti le stesse cose, è finita la storia. Bene amici, e allora questa canzone ci tira un po' su, è L'Amante, una canzone che noi DJ amiamo all'infinito, e questo è il mio compaesano Pino D'Angio. Se Pasquale Lisena è sintonizzata, l'ama, l'ama tanto. Eccolo qua. Sentite un pambaro carmano mia. Vai. Pino D'Angio. Yeah. Valeva da Nanz. Caro Meni, che passa a Sebastone. C'è.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io...

micidiale. Beh, io conosco la storia di Pino D'Angiò, perché ho avuto la fortuna anni fa di rintracciarlo e intervistarlo sulla sua villa nella costiera amalfitana. Ha avuto problemi di salute non indifferente, ha avuto problemi alle corde vocali che poi gli ha creato dei seri problemi. Adesso, dal momento che sta un po' tranquillo, non riesco a capire ancora dove sta, cosa fa. Comunque, bene, questo giro di basso è stato proprio la ciliegina sulla torta per noi che mastichiamo musica. Bene, è stato creato questo giro di basso che non ci credeva nessuno, perché quando Pino D'Angiò andò in America, purtroppo è dovuto uscire da casa, come si dice, sempre profeti in patria, perché l'Italia a volte gli artisti non li capisce, devono uscire fuori e poi dopo magari, va bene, come è successo con Toto Cotugno, come è successo con Milva, come è successo con Dalida, capito? Quindi è tutta storie che sono un po' sotto, nel sottofondo della nostra cultura musicale, e quindi poi, per non parlare quelle che hanno fatto a Mia Martini. Vabbè, Salvatore, tu lo sai come, tu devi dire cose che la gente non si aspetta, tu devi dire delle notizie che dici: guarda, non lo sapevo, DJ Salvi mi ha detto quello, ho sentito quello. Questo è il vero giornalismo, bisogna dire cose che tu non sai. E allora, quindi, se no, che ci stessimo a fare? E allora, quindi, la vita è fatta così. Andiamoci, ritorniamo adesso al nostro brano nuovissimo, che si intitola Rugiada, e questa è Arisa. Arisa, bene, devo dire che non ha un contratto vero e proprio discografico, e lei ha detto: salve, dice, me ne fotta a me, invece di dire sono fatti loro, ha detto ci loro, perché lei adesso ha sfornato un brano, dei brani, è un album così bello, lei è anche un po', si è sottigliata, è dimagrita, un viso splendido, una forza energetica veramente che l'ha portata a scrivere bellissime canzoni, e io ve la faccio ascoltare perché è bella. La prova, eccola qua, Arisa, fammi vedere dove ho messo, meglio che no. Eccola qua, Arisa Rugiada, nuova 2026, dal suo meraviglioso album che spero di trovare, perché i soldi per quelli ce l'ho sempre avuto per i dischi. Non mangiavo, ma io ho crompato dischi, e come faccio ce l'ho ancora. Un abbraccio a voi, amici, e ecco qua, Arisa Rugiada.

a Sanremo. E appunto ve l'ho detto, Arisa non ha un vero e proprio contratto discografico, ma io sono stato ma Rosalba, che dici? Perché sono fatti loro. Io tanto faccio i concerti, faccio i soldini e quei soldini li uso per fare i dischi, non ho bisogno mica di loro. E questo succede spesso nella musica. Tutti noi che abbiamo fatto la musica ci sono stati sempre degli idioti, la devo spiegare proprio detta così, idioti e anche incapaci. Quando mettevano i bastoncini nelle ruote per 5 centesimi, quello è fatto, che poi alla fine non se ne accorgevano che si stavano sciogliendo fra di loro. E quindi succedeva che una Risa, un Vasco Rossi, che adesso arriverà, che è la stessa canzone, lo stesso tema che vi sto parlando, si erano contenti, potevano dormire tranquilli, e dice: ah, non so, a quello non l'ha fatto andare a cantare al San Siro, a quell'evento non ce la facciamo andare. Hanno dormito tranquilli, ma non sapevano che si stavano spegnendo come delle candele, perché Arisa è sempre qua, Vasco Rossi è sempre qua, e DJ Salvi con Onda Libera spaccate proprio ancora. E che vuoi fare? Spari sopra? Sono per voi, amici, non dimenticatelo mai nella vita, perché avete fatto una bella esperienza con DJ Salvi. E DJ spacca la domenica, Vasco Rossi. Gli spari sopra sono stati per voi da 30 anni. Yes, DJ Salvi è ancora qua, e voi spariti. Vasco Rossi è ancora qui, riempie gli stadi, e voi spariti. Yeah! Pooh! Live down on Saturday, nigga, but I say bastone.

questo qui che è uno show, ogni tanto le canzoncine per me me lo devo mettere anche, mi devo godere insieme a voi il power domenicale, quello che viene dallo stomaco e lo trasmette in forma d'amore. Bene, sono le 13:49 minuti, primi un altro artista molto che si collega al nostro discorso che abbiamo fatto poco fa, e questa è la mitica

Radio Rave 95.6 con la trasmissione italiana Onda Libera. Bene amici, abbiamo ancora 8 minuti di tempo, la ciliegina sulla torta proprio speciale non l'ho messa ancora, ma eccola qua, un mitico gruppo degli anni 70, un mitico discreto, un gruppo discreto ma bravissimo nelle sue interpretazioni, nelle sue canzoni, aveva un po' la qualità leggermente superiore a quelli che giravano nel momento lì, erano speciali, e

Eccoci qua amici, eccoci qua, fammi vedere. Ah, avevo le cuffie, mi dà in testa e mi dà l'orecchio. Bene amici, abbiamo ancora 5 minuti, andiamo ancora con un ritmo per finire. Andiamoci a questo grande artista che ormai è diventato ottantenne, però sembra ancora un ragazzino, quando io a volte dico la musica che fa magia o la magia che fa musica ti fa vivere meglio, perché Episcopo, Tullio d'Episcopo, ha raggiunto l'età venerante di 80 anni. Bene, DJ Salvi vi saluta, un abbraccione forte forte, vi voglio bene, restate sempre con me quando potete, perché adesso arriva un'altra storia napoletana, ma ritmo, ho bisogno di ritmo, quando il ritmo lo decido che deve arrivare, perché vi leggo nella mente, cosa volete? Da fatte solde, ehi, maron che barato che ti faccio da, capati che ti capata catapulta da, da di la ria, la da ria. Questo era DJ Salvi. Da fatte solde, yeah. Un abbraccio, buona domenica.